0: ni koko to fe jire repete lodun yi e o fe ki kokoro aboko je o da wa ni gbese fata fata ni ogun tori tori ta gbede ohun ni ke ma lo kai kai presto fata fata meso koko su aso fagiya gogo kokoro aboko podanu re danu ni danu wo danu ke danu lo ba pa ku fe fe alafia wa disara koko wa yi jesu koko aduro to ko ni jabo ni premature fata fata eyin olagun tomato e pa e wa mango owu tabi reke fata fata da pupo fun yin e fi sara ogbe ni bere ogbe abi to gbe yi ba ti gbera so die ko ma wa grow lo falala aso logologun lopolopo legbelegbe lopolopo thousand thousand wo gugu kokoro yi ti wa lawo ile itaja ilu agbe jake jado nigeria o bere futi e
1: fata fata
0: ogun jori jori bristol fata fata o ti wa loja o fu gugu agbe

0: Oluwa sewale. Oluwa sewale. Oluwa sewale. Ninu lei. Sewale. Iwo no. Ninu lei. Laye babayi.
1: Wa
0: jo gberi.
1: Wa
0: da sere ru. Ero mo bini. Ekun lori mare. Oti o se se. Olonje
1: no.
0: Oluwa pari. Oluwa pari. Oluwa pari. Yo se se fun.
1: It's impossible.